sad and gone to mine come kitty come chemo. The little ones go waddling on to mine come kitty come chemo. Chemo, kitty come chemo, chemo. Ba ba ba ba, billy billy, incoming, come kitty come chemo.